generale, c'è cara mia sposa, deve essere bella, magnetica, virtù simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono, i triti

Lasciate almeno anch'io vi dico una ragione. Con cartessate, con note, cappuso, una donna rammabile, non dice nessuno. Certa sicura, saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi dicesti che cosa è impossibile, quel vostro petto di antichi inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospetta, ma se può facile siete più che